0: Simanina kumanya mfirini.
1: Firini, firini. Wana bali mepikabu, na bali kachufura bamu chirini. Firini, firini, firini. Bachi mani tuluka mfirini.
2: Wabula Saturday chikiri. Ewo, ma.